va ormai. Ria, e si è rotto mai. Entrana, fiei a fuormai. Fira, storam jai di armai. Papira,